popolo, immaginario. Ta lengua non mi è spazio, pasme la parte. Tu mi storio è sgrando, il pasme è mesco negro. Diccio tu no. Ta smontagna, su ne scurtai sper, la smande il nostro anziano. Paesi in rei, pasme è un paese di fe. Terro di paesani poeti, terro di rock e di pelle.